0: Steven, vorrei guarda a posto in moglie.
1: Ho sempre lei, casa maschile XXL, no 37, 20, Android Swiss, lever tattoo.